0: fratello, ove sei?
1: Son qui per mia disgrazia.
2: E voi?
1: Son qui.
2: Chi è morto?
1: Voi o il vecchio?
0: Che domanda da bestia!
1: Il vecchio!
2: Bravo, due imprese leggiadre. Sforzar la figlia ad ammazzare il padre.
0: L'ha voluto a suo danno.
1: Madonna, cosa ha voluto?
0: Aci, non mi sei cara. E me cose non vuoi qualche cosa ancor tu?
1: Non ho nulla, signor, non parlo più.
3: Ah, del padre in perello, il soccorso vogliamo.
4: Tutto il mio sangue verserò se bisogna.

0: Or su, spicciati presto, cosa vuoi?
1: L'affare di cui si tratta è importante.
0: Lo credo.
1: È importantissimo.
0: Meglio ancora, finiscila.
1: Giurate di non andare in collera.
0: Lo giuro sul mio onore. Che non parli del commendatore.
1: Siamo soli.
0: Lo vedo.
1: Nessun ci sente.
0: Via.
1: Vi posso dire tutto liberamente.
0: Sì.
1: Dunque, quando è così, caro signor Barone, la vita che menate è da briccone.
0: Temerario in tal guisa.
1: E il giuramento?
0: Non si parli di giuramento, dati occhio.
1: Oh, non parlo più, non fiato padron mio.
0: Così saremo amici. Torni un poco, sai tu perché son qui?
1: Non ne so nulla, ma essendo l'alba chiara non sarebbe qualche nuova conquista. Io lo devo saper per porla in lista.
0: E va là che sei il grand'uomo. Sappi che io sono innamorato d'una bella dama. E son certo che mama, la vidi, le parlai. Meco al casino questa notte verrà. Zitto, mi pare sentire odor di femmina.
1: Aspetto, che odorato perfetto.
0: All'aria mi par bello.
1: E che occhio dico.
0: Ritiriamoci un po'.

0: stelle te vedo, o bella don Elvira.
1: Don Giovanni, sei qui, mostro felon e torenganni.
0: E titoli cruscanti, manco male che lo conosce bene.
2: Via, cara don Elvira, calmate questa collera, sentite

0: e via siate più ragionevole. Mi pone a cimento costei, e se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo.
1: Salvo il re.
0: Via, dille un poco.
1: E cosa devo dirle?
0: Sì, sì, dille pur tutto.
2: Ebbene, fa presto.
1: Madama, veramente, in questo mondo, conscio sia cosa quando fosse che, il quadro non è tuo.

0: Te voglio che siamo amici, il vostro nome?
1: Servino.
0: E il tuo?
2: Masetto.
0: Oh, caro il mio Masetto, cara la mia Zerlina, v'esibisco la mia protezione. Leporello, cosa fai lì, birbone?
3: Anch'io, caro padrone, esibisco la mia protezione.
0: Presto, va con costor, nel mio palazzo conducili sul fatto. Ordina che abbiano cioccolata, caffè, vini presciutti. Cerca di divertir tutti, mostra loro il giardino, la galleria, le camere. In effetti fa che resti contento il mio Masetto. Hai capito?
3: Ho capito.
2: Andiamo.
3: Signore.
0: Cosa c'è?
3: La Zerlina senza me non può star.
2: In vostro luogo ci sarà Sua Eccellenza e saprà bene fare le vostre parti.
0: La Zerlina è in bando un cavaliere. Va pure fra poche.

baci il nostro cavaliere, cavaliere ancora te, cavaliere ancora te. Bricolaccia, malandrina, fo signor la mia rina, fo signor la mia rina. Vengo, vengo, resta, resta, è una cosa molto onesta.

0: Mi pare oggi il demonio si diverta ad opporsi ai miei piacevoli progressi. Vanno mal tutti quanti.
1: Ancora, idolo mio, sono vani pianti, di vendetta si parli. Ah, Don Giovanni!
2: Mancava questo.

0: qualche cosa e domanda perché.
1: Bisogna piano della vostra amicizia.
0: Mi torna il fiato in corpo. Comandate i congiunti.

0: Son las 9:02.
1: Misión cumplida. El tren Felipe Ángeles ya es una realidad. Todos los días, 30.000 pasajeros llegan de la Ciudad de México al AIFA en 50 minutos. Y el tren El Insurgente mueve a más de 51.000 personas de Sinacantepec a la capital en solo 50 minutos. La honestidad da resultados. Con trenes más modernos, cómodos y accesibles, la transformación está en marcha. Gobierno de México.
2: Enseguida, audición de ópera en Radio Universidad.
3: Io te giuro ogni patto per sempre abbandonar questo bel matto. Eccolo qua, guardate con quale indifferenza se ne viene. Belle fratello mio, va tutto bene. Don Giovannino mio, va tutto male.
4: Come? Va tutto male?
3: Vado in casa come me lo ordinaste con tutta quella gente.
4: Bravo!
3: A forza di chiacchiere, di vezzi e di bugie, ecco imparato sì bene a star con voi. Cerco di intrattenerli.
4: Bravo!
3: Dico mille cose a Masetto per placarlo, per trarli dal pensiero la gelosia.
4: Bravo, incoscienza mia!
3: Faccio che bevano e gli uomini e le donne son già mezzi ubriachi, altri canta, altri scherza, altri seguita per in sul più bello chi credete che capiti?
4: Zerlina.
3: Bravo. E con lei chi venne?
4: Donna Elvira.
3: Bravo. E disse di voi?
4: Tutto quel mal che in bocca le venia.
3: Bravo, incoscienza mia.
4: E tu cosa facesti?
3: A qui.
4: Ed ella?
3: Segui a gridare.
4: E tu?
3: Quando mi parve che già fosse sfogata, dolcemente fuor dell'orto la trassi e

al vino, calda la testa, una gran festa fa preparar. Se trovi in piazza qualche ragazza, te con quella cerca menar, te con quella cerca menar, cerca menar, cerca menar. Senza alcun ordine la fantasia, il minuetto di la follia, di la levanda fa riballare. Il minuetto fa riballare, di la follia fa riballare, di la levanda fa riballare. Il mio frattanto dalla

ad una decina deve aumentar. Se la mi piazza qualche ragazza si concorrella per camerà. Alla marisa domattina,

0: non mi tocca.
1: Perché?
0: Perché mi chieghi, perfida, il tatto sopportar dovrei d'una mano infedele.
1: No, no, taci crudele, io non merito da te tal trattamento.
0: Come? E dai l'ardimento di scusarti, star sola con un uomo, abbandonarmi gli delle mie nozze, porre in fronte a un villano d'onore questa marca d'infamia. Ah, se non fosse lo scandalo, vorrei...
1: Ma

0: abbiamo pure i deboli di testa.
1: Vi ha preparato il buco a una gran festa.
2: Masetto, Masetto, odi la voce del mosso cavaliero.
0: E ben che c'è?
2: Verrà.
0: Lascia che venga.
2: Ma se vi fosse un buco da fuggir.
0: Di cosa temi? Perché diventi pallida? Ah, capisco, capisco, Briconcella. Hai timor che io comprenda come tra voi passata la faccenda.
3: Presto, presto,
0: pria che venga.

0: quello.
1: Signore,
0: vien qua.
1: Facciamo pace, prendi.
0: Cosa?
1: Quattro doppie.
0: Oh,
1: sentite, per questa volta ancora la cerimonia accetto. Ma non vi ci avvezzate, non credete di sedurre i miei pari come le donne, a forza di danari.
0: Non parliam più di ciò. Ti basta l'animo di far quel ch'io ti dico?
1: Purché lasciam le donne.
0: Lasciar le donne? Pazzo! Lasciar le donne! Sai che se son per me necessarie più del pan che mangio, più dell'aria che spiro.
1: E avete cuore di ingannarle poi tutte?
0: È tutto amore. Chi ha una sola è fedele verso l'altra è crudele. Io che in me sento si esteso sentimento, vo bene a tutte quante. Le donne poi che calcolar non sanno, il mio buon natural chiamano inganno.
1: Non ho veduto mai naturale più vasto e più benigno. Orsù, cosa vorreste?
0: Odi! Vedesti tu la cameriera di Donna Elvira?
1: Io? No!
0: Non hai veduto qualche cosa di bello, caro il mio leporello? Or io con lei vo tentar la mia sorte. E t'ho pensato, già che siamo verso sera, per aguzzarle meglio l'appetito, di presentarmi a lei col tuo vestito.
1: E perché non potreste presentarvi col vostro?
0: Han poco credito con gente di tal rango gli abiti signorili. Sbrigati via!
1: Signore, per più ragioni!
0: Finiscila, non soffro opposizioni!

0: Valar.
1: Mi par che abbiate un'anima di bronzo.
0: Valar che sei il gran gonzo. Ascolta bene, quando costei qui viene, tu corri ad abbracciarla. Fa le quattro carezze, fingi la voce mia. Poi con bell'arte cerca teco condurla in altra parte.
1: Ma signor,
0: non più repliche.
1: E se poi mi conosce?
0: Non ti conoscerà se tu non vuoi. Zitto e lave qui, giudizio.
2: Ehi, come lo fai?
0: Vediamo che farà.
1: È un imbroglio.
2: Dunque che

0: Quanto mi dispiace!
1: Non fuggirete più!
0: No, muso bello!
1: Sarete sempre mio!
0: Sempre!
1: Carissimo!
0: Carissima!

0: finestra, forse dessa.
1: Non ci stanchiamo, il cuor mi dice che trovarlo doppia.
0: Alcuno parla?
1: Fermatevi! Mi pare che alcuno vi si muova.
0: Se non fallo in masetto,
1: chi va là? Non risponde, animo schioppa il bucio. Chi va là?
0: Non è solo, ci vuol giudizio. Amici, non mi voglio scoprire. Sei tu masetto?
1: Appunto quello, e tu?
0: Non mi conosci? Il servo son io di Don Giovanni.
1: Leporello, servo di benedegno cavaliere.
0: Certo, di quel briccone.
1: Di quel uom senza onore. Ah, dimmi un poco dove possiamo trovarlo. Lo cerco con costor per trucidarlo.
0: Bagatelle, bravissimo masetto. Anch'io con voi munisco per farle da quel briccone.

0: zitto, lasciati, o senta.
1: Ottimamente. Dunque, dobbiamo ucciderlo, sicuro.
2: E non ti basteria a rompergli l'ossa, fracassargli le spalle.
1: No, no, voglio ammazzarlo, o farlo in 100 brani.
2: Hai buone armi?
1: Lo aspetto, o prima questo meschetto, e poi questa pistola.
2: E poi?
1: Non basta.
2: E basta, certo. Or prendi, questo per il moschetto e questa per la pistola.
1: Vai, hai la testa mia.
2: Taci, io t'uccido, questa per ammazzarlo e questa per farli in brani. Villano mascalzon, ceffo da cani.
1: Ai ai, la testa mia, ai ai, le spalle e il petto.
3: Di sentire mi parve la voce di Masetto.
1: Oddio, Zerlina, Zerlina mia, soccorso.
3: Cosa è stato?
1: L'iniquo, il scellerato, mi ruppe l'osso e i nervi.
3: Oh, poveretta me, che?
1: Leporello, o qualche diavolo che somiglia a lui.
3: Crudel, non te dissi io che con questa tua pazza gelosia ti

0: di molte facce il lume s'avvicina, mio ben. Stiamo qui un poco finché da noi si sposta.
1: Ma che teme, adorato mio sposo?
0: Nulla, nulla, certi riguardi, io vo' veder se il lume già lontano. Ah, come da costei liberarmi,

piaceri, mi sa giro per la testa, se mi saluta te pensa un codice per il po'. Se mi salvo in tempesta è un prodigio, in verità è un prodigio.

capite comando. Voi capite comando. Di Masetto non so nulla. Questa fanciulla.

0: Questa è buona, or lasciala cercare. Che bella notte, è più chiara del giorno. Sembra fatta per girazzonzo a caccia di ragazze. Avrei voglia un po' di saper com'è finito l'affare fra Leporello e Donna Elvira. Se hai avuto il giudizio,
1: Alfin vuole che io faccia un precipizio.
0: Ed esso, meglio.

0: il pomello.
1: Chi mi chiama?
0: Non conosci il padrone?
1: Se non conoscessi,
0: come Pippo? Ah,
1: siete voi? Scusate.
0: Cos'è stato?
1: Per cagion vostra fui quasi accoppato.
0: E ben non era questo un onore per te,
1: signor bel dono.
0: Via, via, vieni qua,
1: vieni qua,
0: che belle cose ti detto dire.
1: Ma cosa fate qua?
0: Vieni dentro e lo saprai. Di tante storielle ti dirò un'altra volta, or la più bella ti vo solo narrar.
1: Non esca il certo.
0: Non è dubbio. Una fanciulla bella, giovin galante, per la strada incontrai. Le vado presso, la prendo per la mano, fuggir mi vuole. Dico poche parole, essa mi piglia, sai per chi?
1: Non lo so.
0: Per leporello.
1: Per me?
0: Per te.
1: Va bene.
0: Per la mano essa allora mi prende.
1: Ancora meglio.
0: Ma carezza, ma braccia. Caro il mio leporello, leporello mio caro.
1: Allora m'accorsi che era qualche tua bella.
0: Maledetto. Dell'inganno approfitto, non so come mi riconosce. Grida, sento gente a fuggire mi metto. E pronto, pronto, per quel muretto in questo loco io monto.
1: E mi dite da cosa con tante

0: te l'ho detto.
1: Sarà qualcun di fuori che si burla di noi. Ehi, del commendatore non è questa la statua? Leggi un poco quell'iscrizione.
0: Scusate, non ho imparato a leggere a raggi della luna.
1: Leggi, dico.

0: qui attendo la vendetta. Udiste? Io tremo.
1: Oh, vecchio buffonissimo! Digli che questa sera lo attendo a cenarmelo.
0: Che pazzia, ma vi par? O nei mirate, che terribile occhiate li ci dà. Far vivo par che senta e che volia parlar.
1: Poi su, va là, o qui t'ammazzo e poi ti seppellisco.
0: Piano, piano, signor, o rompidisco.

sei un buffone, farà che sei un buffone, un buffone, un buffone. Guarda, guarda, guardate ancora padrone, e che deggia.

andate fuori di qua, oh di sasso, oh bianco, ah padron, io tremo, io manco, se vedeste che figura, se sentiste come fa,